0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya nos escuchaste.
2: Ya nos escuchaste.
1: Ahora síguenos en nuestras redes.
3: Estamos en todas

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 104.1.
2: Exacto, estamos de regreso con la Hit Historia. Vamos a seguirle porque nos quedamos con Akon, que a ver, mis exactos, si no saben quién es Akon.